0: tsebo tambino ai go le tsoba le le bo le di doctor wa ra ba go nodi ai ke mo go tla papa
1: David Price ke mo le mo tsana ka tara di we ke
2: go go

0: tebo tambino ai go le tswa nne le bo le di doctor wa ra ba go nodi ai ke mo go tla papa
1: David Tip Grace ke mo le machana ka tara di we